0: 5 de la mañana, 44 minutos.
1: Día a día, hacemos historia.
2: Mi sento specialista nella misura in cui è specialista chiunque si occupa da
3: la voz profunda de Giovanni Falcone, el juez italiano asesinado por la mafia el 23 de mayo de 1992. Questo tipo di attività